0: Infatti, infatti, voi bisogna vedere quando scade questi portodarmi. Comunque.
1: Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, non per vivere per niente.
2: Dimo.
3: Sì, no.